0: Únete Alexa Challenge. Alexa
1: Challenge. Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 100.3 11.33.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: 444.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.